0: io solo ho sbandato senza lei.
1: Vado a letto col maglione e la mia giacca lì per terra. Se vivo nella confusione